qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, resto la barba, qua la sanguigna.